0: suoi feroci sgherri col forte perirà, a grandi occhi salerà. Impallidisci, udir che un potrebbe,
1: e chi?
0: Il stesso morto in fossa, chi sta

Aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

di strana sorte, se da te non mi aspetto altro che morte. La speri in van, senza timore ormai, libero in tue ste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto.

Fest così, così non è sempre. Che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Ora della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito.

0: stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no,
1: né un capello,
0: no. Non orno né chirurgo. Che dunque una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Oh!

0: onesti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io vo.
0: Sei troppo altiero.

0: presto, ponetevi, presto, ponetevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

firmar. Io non la firmo. Rider volete, parlo sul serio. Vedi e prendete, non prendo niente, vedi.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le magnanime di semidei, siete un barone, si voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mille bandoble, scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mille bandoble, scusarmi fa.
0: Pensa che c'è una volta di secco,

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Grande magnanima di semidei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa.

Passiamo a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci accompersero insieme. Ed è s'inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di questo riso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opra.

ved Dio, quale malor malvena, un lampo di dolor su figlio tuo balena. Muto sei tu, sospiri.

0: lo confesso. Ma di
1: sommesso parla, t'ascolto.
0: Tiago, che nota la mia

0: amore duol, l'alma mia di son più smuova.
1: Questo naragno dove il tuo cor casca si legna e si impile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, padre deliri, fani e bugiardi. Questo naragno dove il tuo cor casca si legna e si impile mor. Questo naragno dove il tuo cor casca si

0: Macedonia diletto, e s'accorda nel magico tetto, fra la folla dei creduli ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va lei, s'aspetta,
0: ed ognuno di perito,
1: faremo di cuore, abbandoni,
0: e
1: fregga il maglianimo, e folleggi, di chi nulla fa me.

sì. Per un dì si collegge e si scherzi, sì. Ma è la vita più rara non è.

vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serdo al capo mio. Racchiudi in cor

pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredifinirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili siamo le donne, soffra se veda preferir

sorte. Quella brutta parola al cor mi torna. Le corna. Due caproni, le cusa forte.